0: parole e riposarmi perché stanotte solo 2 ore di sonno.
1: Ah, però.
0: Male, male.
1: Eh sì.
0: Buona giornata a tutti, un bacione e un saluto anche al mio fidanzato Tommaso che a quest'ora sta ancora dormendo.
1: Lo so, perché lui può, pronto.
2: Ciao lavoratori, siamo Piera e Karin da Bergamo.
1: Sì.
2: Stiamo andando verso Malpensa.
1: Sì.
2: Facciamo una crociera verso i fiordi.
1: Ah,
2: e ci
1: bello.
2: Fate sentire una canzone dei John Bon Jovi.
1: Ma
2: ciao,
1: una
2: buona
1: caso,
2: giornata.
1: Una a caso vuoi dire? Magari va bene questa qui.

0: Jack, si chiamava Stars in the Rise, era il 2007, nell'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno belli svegli.
0: Ma buongiorno.
1: Sono Bella Tusa da Pavia.
0: La Bella Tusa.
1: Potete farmi gli auguri?
0: Ma
1: oggi compio 38 anni.
0: Ma certo.
1: Grazie, ciao.
0: Ma tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Bella Tusa da Pavia, tanti auguri a te.
2: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio.
0: Buongiorno,
2: sono Mirko, buongiorno. Da Castelsardo.
0: Ciao Mirko.
2: Volevo salutare mia figlia, la mia compagna e tutti quelli che mi conoscono.
0: Sì.
2: Ho appena smontato di fare la notte e ora me ne devo a riposare.
0: È giusto.
2: Lavoratori.
3: Lavoratori.
2: Ciao.

0: Ma grazie, ciao Mirko, pronto?
1: Buongiorno Fabri, buongiorno belli svegli. Questa mattina Nadia e Andrea avrebbero bisogno, visto lo stato confusionale in cui ci troviamo, la canzone di Adriano Celentano, Prison in Colin e Silencio. Non ce la facciamo più e abbiamo già fatto le vacanze.
0: Ma davvero?
1: Ciao Fabri, ciao belli svegli.
0: Ma ciao, ma grazie.
2: You're the cold maze, say one prison call and answer nine choose.
0: Ma vero?
2: Alright!
0: Alright! Un pezzettino, dai, un pezzettino. Possiamo considerarla una canzone rap?

0: gonna call me Steam.
1: Sì.
0: You know what I'm never just got papers and jam.
1: Niente, abbiamo cercato di tradurre, ma è impossibile. Il disco di Celentano, così abbiamo accontentato anche qualcuno di voi. Pronto?
2: Lavoratori, fabbri, disco radio e tutto cucuzzaro. Stamattina sì, la sì, nostra sì, canzone sì. Fa l'amore, comincia tu.
1: Ma vero?
2: Remix di Bobby Sinclair. Carica, ragazzi, andiamo, dai. Ciao, lavoratori.
1: Ma come Bobby? Bob Sinclair, la Carrà, che sentiamo con A far l'amore, comincia tu.

0: comincia tu, tra l'altro credo proprio all'inizio del film La Grande Bellezza, c'è questo party, questa festa, dove come sottofondo appunto c'è la canzone di Bob Sinclair che abbiamo appena risentito. Buongiorno anche al dottor Gaias.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Benvenuto, stamattina di nuovo il dottor Gaias, una settimana praticamente monotematica.
1: Una piacevole abitudine.
0: È vero. Allora sentiamo chi c'è al 393-800-3000, pronto?
2: Ciao Disco Radio, ciao grandissimo, grandissimo Fabrizio.
0: Chi dei due?
2: Gianni da Tradate, come sempre, come tutte le mattine, direzione Milano.
0: Sì.
2: Fabri, questa mattina il saluto scatta un altro amico.
0: Sì.
2: E qua sono tutti un po'. Non mi saluti. Il nostro amico è il Davide.
0: Sì.
2: Campo.
0: Ah, eccolo lì, Davide.
2: Ultimamente
0: Campo,
2: lo chiamano Ding Dong Dan.
0: Davvero?
2: Ciao a tutti, buon venerdì, un bacione. Ciao raga.
0: Grazie, grazie mille, Gianni, pronto?
3: Buongiorno Fabri, Danilo da Cisano Bergamasco.
0: Ciao Danilo.

0: dormire, 19 gradi, temperatura ideale.
1: Sì.
0: La canzone che mi piacerebbe sentire non è proprio 80-80, ma è 78, Rasputin.
1: Sì. Ah sì?
0: Niente, un saluto a tutti, un buon inizio di giornata, lavoratori!
1: Ah, ma ci siamo, lavoratori. No, giusto un pezzettino, dai, così per dire che ci abbiamo...

0: stivaletto con la lampo sull'interno.
1: E dei capelli ricci.
0: E dei capelli ricci, ovviamente. Allora, darei la linea a questo punto al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie. Arriva subito la prima edizione di Link di questa mattina.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E allora gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con la nostra redazione.
1: A partire, grazie Fabrizio, dallo sciopero dei treni che è iniziato alle 21 di ieri per Trenitalia, Italo, Tiper, Trenord fino alle 21 di questa sera, le fasce con i treni garantiti dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21, bus da Milano per Malpensa. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza per discutere dell'istanza di differimento della pena presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, attualmente detenuto a Bollate. E a Cuneo un intero quartiere si è mobilitato per aiutare due giovani esercenti vittime di un furto in una raccolta fondi per una yogurteria Yogi aperta da pochi mesi. I ladri si sono introdotti trafugando macchinari, cibo e bevande, tra cui 40 kg di Nutella. A Milano lo sgombero di ieri in via Saponaro, liberate 4 alloggi Aler, portate via 7 tonnellate di rifiuti accumulati, 3 denunciati. Lo sport, il calcio, Luka Modric ha firmato il rinnovo col Milan per un altro anno. E poi nuovi dazi americani tra il 10 e il 12,5% imposti a 60 paesi anche europei in vigore da oggi. Ci risentiamo tra un'ora.

0: questa radio siamo la Croce Rossa di 118 di Centallo.
1: Sì?
0: Ci puoi mettere, spingere? Grazie mille, buongiorno a tutti, lavoratori.
1: Ma grazie, buongiorno. Allora, non ce la facciamo in realtà adesso perché è pronto un altro dei nostri From Disco to Disco. Ne abbiamo quattro da sentire senza interruzioni. Cominciamo dalla primissima, scelta dal 1997. Il disco che apre From Disco to Disco è quello di Chase, si intitolava

0: come finisce morbidamente. Il disco di Robin Schulz che abbiamo appena suonato su Disco Radio si chiamava Better Times, nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Ma buongiorno amici, buongiorno lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Al 393-800-3000 ci sono i vostri messaggi, non solo, c'è l'appuntamento con l'almanacchiere che arriverà tra non molto. Intanto possiamo fare gli auguri a Marco che oggi compie 39 anni da parte di Mattia e Federica. Siamo in viaggio verso il Trentino, grazie mille. E allora tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Marco, tanti auguri a te. E poi buongiorno Fabri, buongiorno QBS da Andrea e Sofia da Biella che stanno ascoltando. E poi chi c'è? Pronto?
2: Ciao a tutti, sono il Burini da San Paolo Sant'Antonio.
0: Sì?
2: 6 gradi, abito un po' in montagna.
0: Sì?
2: Volevo che mettavate per favore le anguille del Po.
0: Le anguille del Po? Ma sei sicuro? A quest'ora? Non so se possiamo farlo a quest'ora, mettere le anguille del Po così, senza preavviso, ma non lo so io. Come si può fare a quest'ora del mattino? Tra l'altro pare che il nostro sistema non riesca a recuperarle più, le anguille del Po, ma davvero? Ma non ci posso credere, ma non ci posso credere! Ma no, ma no!

0: Ma che bello, Ortelli Remix, tra l'altro che si è concesso Mastro Ortelli nel rimescolare e rivedere la canzone che in originale, come dire, era un po' più folk, Le Anguille del Po, che abbiamo sentito sul disco radio. Allora vediamo chi c'è, pronto? Ui ragazzi, arriva la mocca.
1: Clan di QBS, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: È arrivato il giorno più triste della settimana.
0: Ah sì?
2: Venerdì.
0: Ma vero?
2: Domani è sabato. Si sta a casa e si dorme un po' di più.
0: Che brutto, eh?
2: Mamma mia. Caffè pronto, il vostro mocchiere è qui. Però il caffè oggi solo per chi lavora nel weekend, perché lavorare nel weekend è pesante.
0: Giusto.
2: Domenica si va in moto... Lavoratori!
0: Ma grazie!
3: Lavoratori.
0: Ma grazie per questo, lavoratori. Intanto vediamo che numeri ci sono rispetto a questa giornata. Cominciamo col dirvi che siamo arrivati al 205esimo giorno dell'anno, la 30esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.57, tramonterà alle 20.36, luna crescente illuminata al 67%. E per tutti gli altri dettagli, beh, come sempre a quest'ora non può mancare il nostro almanacchiere.
4: Buongiorno! Venerdì 24 luglio 2026.
0: Sì?
4: Santa Cristina. E ricordate, impariamo a vivere con leggerezza, perché essere pesanti,
0: sì,
4: ce lo dice già la bilancia. Ciao!
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
6: E allora siamo quasi pronti a cominciare l'appuntamento di oggi con i belli svegli, la squadra ridotta all'osso questa mattina, una versione light dell'appuntamento che vi tiene compagnia ogni giorno tra le 7 e le 10 con un Fantini vacanziero di cui non abbiamo molte notizie, anzi probabilmente arriveranno anche oggi le vostre segnalazioni, mentre abbiamo già scelto uno dei nostri 80 history, 85 per The Power.

0: E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Che succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli!
1: Sì!
0: E 5, 6, 7, 8! Buongiorno!
2: È venerdì e le energie calano, ma cercheremo di recuperarle nel corso di questa mattinata, anche perché staremo insieme fino alle 10, ma lo sapete, no? C'è l'appuntamento con i Belli Svegli ogni mattino a partire dalle 7 fino alle 10. Questa settimana, senza il prezioso apporto del nostro fantastico Fantini, che è in vacanza, ma è comunque dato per disperso, perché è vero che la comunicazione ufficiale diceva questo, ma è anche vero che non sappiamo dove esattamente sia finito e non ci sono tracce, peraltro, del nostro Fantini, salvo qualche segnalazione che arriva appunto dai nostri ascoltatori al 393 800 3000. Anzi, se ne aveste anche oggi, noi saremmo ben lieti di accoglierle, in una giornata nella quale forse vale la pena di recuperare, no, le cose
1: antiche come Omar, che esatto. Non vorremmo mai,
2: forse non era questo il senso, no. Ma in effetti il tema della giornata ci porta proprio lì, no, a parlare di quell'oggetto antico che non vorreste mai sostituire, anche se insomma la tecnologia ci ha portato magari a metterlo un po' da parte. Io per esempio ho un ricordo bellissimo della cantina di mia nonna. Si scendeva giù con una scaletta abbastanza stretta e ripida, dietro la quale c'erano degli scaffali dove lei conservava una quantità di cose meravigliose. Tipo, ve lo ricordate il macinino del caffè di legno?
1: Bello!
2: Ma che meraviglia, quello l'ho recuperato e in effetti adesso è a casa mia, lì, preziosissimo come sempre. Non so quale sia il vostro oggetto antico che al limite non vorreste mai sostituire nonostante l'età.
0: Le 7:04?
3: Disco Radio!
2: Ma veramente?
1: Ah, guarda, io arrivo adesso, quindi...
2: Eh sì, tu arrivi adesso,
1: certo. Me ne lavo le mani.
2: Allora, l'oggetto antico che non vorreste mai sostituire al 393-800-3000, mentre è già pronta la prima delle nostre novità, c'è il disco nuovo di Just Ace e Marper. Si chiama Just a Little.

Nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, lo abbiamo detto più volte, con l'assenza di Fantini che è in vacanza ma che tornerà con il prossimo lunedì, poi ci dirà lui dove è stato perché noi in effetti non siamo riusciti ad avere notizie più precise a proposito. Però rispetto a quell'oggetto di cui non fareste mai a meno, nonostante sia diventato quasi di antiquariato, no? Ma non

0: vorreste mai sostituirlo, perché comunque un po' c'è questo legame affettivo e un po' c'è anche questa utilità che continua, cioè continua a svolgere il suo compito al massimo delle sue possibilità. Chi c'è? Pronto?
1: Attenzione, attenzione a tutti gli ascoltatori, è stato avvistato un certo Omar Fantini.
0: Sì?
1: Adesso io non vorrei dirlo, però no, l'ho visto che stava firmando un contratto a Virgin Radio.
0: Ma non è vero.
1: Mi raccomando, se vedete Omar Fantini, prendetelo, rapitelo e portatelo a Disco Radio.
0: Beh certo, ma certo, assolutamente così sarà. Fantini avvistato sulla tangenziale ovest mentre cavalcava un pony verso il tramonto. Ma chi è? Lucky Luke? Sironi, la vostra energia di prima mattina io ce l'ho solamente in vacanza, scrive Christian. Grazie Christian, questo ci riempie il cuore, nel senso che cerchiamo di distribuirne un po', no, a chiunque si sintonizzi su Disco Radio ogni mattina. Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, Silvio da Magenta.
0: Ciao Silvio.
2: Allora, l'oggetto antico,
0: sì?
2: Se così si può dire, che non sostituirei mai con la tecnologia moderna, nonostante ci siano emulatori e quant'altro utilizzabile anche sul cellulare comodamente, è il Game Boy Advance, oppure il Nintendo DS. Sì, faccio parte di quella generazione. Ciao.
0: Già, che perché per quella generazione lì anche il Game Boy è antico, in effetti, a guardarlo, però fa tanto anni 80.
3: Sì, però è arrivato dopo ed era quello che si apriva a portafoglio.
0: E cos'erano? Fine anni 90, primi 2000?
3: Questo 2005, sì, 2005.
0: Altro messaggio, pronto?
4: Esistono ancora e sono ancora prodotti, anche se ormai l'era digitale, parlo degli amplificatori per chitarra. Io senza amplificatore valvolare non ce la farei a suonare, nonostante tutto questo digitale.
0: Addirittura valvolare. Ma tu parli di quei Marshall, tipo, no? Per cui attacchi la chitarra e direttamente c'è la cassa che suona da lì, quindi amplifica qualunque cosa. Bello però, quello è... più sono vecchi, poi più diventano vintage e più ne acquistano in valore. Allora, abbiamo già preparato la prossima canzone, mentre aspettiamo le vostre segnalazioni rispetto a quell'oggetto antico da cui non vi separerete mai. 393 800 3000, mentre pronto il disco di Zerb insieme a Rita Ora, si chiama If It's Not Love.

0: il disco di Enrico Ferrari, Matteo Vitale, che si chiama Funky Bahia sul Disco Radio, mentre vi stiamo chiedendo quali sono gli oggetti antichi di cui non vi separereste mai, perché magari hanno ancora la loro funzione, magari li usate ancora per qualche motivo, nonostante abbiano 20, 30, 40 anni sul groppone, forse pure di più. Tra gli avvistamenti però rispetto ad Omar Fantini, che è in vacanza, lo sappiamo, ma non sappiamo dove sia, qualcuno ci dice: avvistato Fantini in Egitto, nelle piramidi, visionava la tomba di Tutankhamon. Ma davvero?
1: Visionava poi, certo. Come un esperto.
0: Assolutamente. Macchina, la macchina da cucire di mia nonna, di quelle che funzionavano ancora a pedali, che avevano il mobiletto incorporato.
1: La Singer.
0: Esatto. Sai che ci sono tanti locali dove... per, diciamo così, realizzare i tavolini dello stesso locale si usavano le piantane di quelle vecchie macchine da cucire, no? Per cui togli il ripiano, togli la macchina da cucire, rimane il telaio in ferro battuto di solito, che è perfetto, no? Per farne un tavolino, e quindi potrebbe essere anche questo un riutilizzo. Poi chi c'è?
2: Buongiorno.
0: Pronto?
2: A tutti. Allora, l'oggetto che da cui io non mi separerai mai è il trattore del mio papà. È il mio sametto tutta la vita,
0: perché
2: svolge ancora benissimo la sua funzione. Mi sembra di aver visto Fantini anche qui nella nostra zona del Monferrato. Una
0: davvero?
2: Buona giornata a tutti, ciao ciao.
0: Che cosa lì a fare? A coltivare

0: l'uva
1: sul trattore, sicuramente.
0: Probabilmente il Commodore 64, scrive il Massi, è bell'oggetto, cioè nel senso era uno dei primi personal computer, home computer, no, con cui non si faceva granché se non giocare, con le cassette che facevano quel rumore tipo fax quando caricavano i giochi, e ci volevano 25 minuti alla fine dei quali di solito non funzionava, per cui dovevi ricominciare da capo. Vabbè, ho visto Fantini sul Po a raccogliere le anguille, c'è la Mimì da Milano. Mimì, ma dai, ma davvero davvero l'hai visto lì? No, l'abbiamo già messa oggi le anguille del Po, ragazzi.
2: Però
0: ho capito, non è che possono suonare sempre le stesse, però.
3: Vi voglio raccontare di un pescatore
0: ancora
3: che passa la sua vita lungo il Po.
0: Dai, solamente questo, giusto per dire,
1: no,
0: che no, lo so, Ortelli l'avevano già suonato con il remix delle anguille del Po. Ho visto Fantini, no, questo l'abbiamo appena letto. Qualcuno ci manda la foto di un di uno strano cilindro con un rubinetto nella parte bassa, sembra quasi la spina di una birra, hai presente quelle casalinghe, no? Per cui c'è il sistema del rubinetto a cui infili la botticella da qualche litro e il risultato più o meno è quello lì. In realtà di cosa si tratta?
1: No, è un filtro per l'acqua.
0: Ok, quindi immaginatevi una... Sì, una sorta di cilindro aperto nella parte superiore dove si mette l'acqua che per caduta viene filtrata e poi distribuita attraverso il rubinetto. Bello, bello, un oggetto che in effetti non avevo mai visto. 393-800-3000, le cose antiche da cui non vi separereste mai, diteci quali sono, almeno nel vostro caso, mentre abbiamo già preparato uno dei nostri Rhythmic History in arrivo dal 95.
4: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
5: Oh. Y'all ready for this?
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio?
8: Fiat Pandina da 12.490 euro.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
8: Peugeot 208 da 17.990.
7: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
7: Info su denicar.it.
9: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te.
10: Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
11: Ambu, mi piaci tu.
12: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
14: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
13: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
14: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine, tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
13: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a
2: Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero interesse.

0: anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: Info e sedi su Renault.com.
4: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali, Music System. Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
5: Sabato 25 a Pontestura, Alessandria.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
7: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAM 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Disco Radio.
10: Buongiorno belli svegli, qui vicino a me stanno costruendo una villa e sono esageratamente in ritardo. E ieri ho proprio visto Omar sul ponteggio che portava un sacco di cemento. Non è che magari hanno chiamato lui per poter velocizzare la cosa. Comunque era lui, sono sicurissima.
11: Sicura?
10: Buona giornata.
11: Ma grazie per questa segnalazione. Giusto un attimo prima di sentire il nostro prossimo Rhythmic History, io spero vi piaccia perché a noi ci fa impazzire. L'abbiamo scelto dal 1995, il disco era quello di Ziggy Marley, versione remix per Power to Move Ya. C'è Belli Svegli su Disco Radio.

0: Disco Radio, la Bush, Sweet Dreams, from disco to disco, che ci ha accompagnato fino a qui, mezzogiorno e 41 minuti, luglio, col bene che ti voglio, il weekend si avvicina con tanti eventi come sempre tra i quali scegliere, tanti e nessuno, però di questo vogliamo parlarvi. Andiamo al Water Lantern Festival, il festival delle lanterne galleggianti che c'è questo weekend all'Idroscalo. È un rituale collettivo delle lanterne galleggianti ispirato a una tradizione thailandese nella zona di Chiang Mai, che è nel nord della Thailandia. È un rituale a cui si partecipa con la testa, con le mani, con il cuore, sia questa sera che domani. Io mi chiedo, ma tutte queste lanterne che poi vengono, no, rilasciate sullo specchio d'acqua, che fine fanno? Secondo voi? Io vi parlo di una cosa che non sia sostenibile, non lo è, perché le lanterne sono 100% sostenibili. Sono fatte in carta di riso biodegradabile, la base in legno, e utilizzano queste candele che poi vengono recuperate e riciclate ai fine evento. Quindi sia la base che galleggia e sia la candela, no, viene sempre riutilizzata con delle candeline a LED. Il cuore di tutto resta il fatto che tu vai lì e devi scrivere un messaggio personale sulla tua lanterna. Può essere un desiderio, può essere un pensiero di gratitudine, può essere il nome di una persona a cui vuoi bene, ovviamente, e poi affidarlo all'acqua. Poche cose, è un gesto per rallentare, per canalizzare, diciamo così, un'energia, un intento, un pensiero comunque di ringraziamento. L'accesso al parco è libero a tutti, però partecipare all'evento ovviamente ha un costo. L'evento è questa sera e domani dalle 18.30 fino alle 22.30, poi il rilascio delle lanterne avviene alle 21.30. Se volete, Idroscalo Water Lantern Festival.
1: E fidati di noi, scegliere l'auto giusta oggi è un mero labirinto, tra motorizzazioni, alimentazioni, offerte continuamente diverse. Ed è per questo che serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto S.p.A. Per te è tutta la gamma Renault, Dacia, con assistenza ufficiale. E solo per questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero, aziendali e anche in pronta consegna. Superauto S.p.A. ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Casal Bernò. Oppure online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Ben ritrovati su Disco Radio, buon pranzo, buon viaggio, buon lavoro, buone vacanze, come Olga, buon tutto, c'è anche Turn the Lights Off.

Felicia su Disco Radio con la sua My System, viaggi anche di piacere ovviamente, vi accompagniamo in questo venerdì, per esempio stiamo andando a Barcellona per festeggiare i 18 anni di Christian che saranno di fatto il 26 luglio. Saluto Antonella da Grate Brianza, non so se è lei che sta guidando, comunque tutto, insomma, tutta questa bella macchinata pronta per festeggiamenti, come si direbbe, olè alla Walker.

0: su Disco Radio c'è anche questa Life is Simple, che è bellissima. Questa vita è meravigliosa. La vita non è sempre semplice, però noi possiamo semplificare le cose. Nello yoga, per esempio, i tre modi per semplificare sono: uno, inspirare, espirare con calma e calmare la mente; due, vivere solo nel tempo presente, che è l'unico tempo che esiste; e tre, cercare di ridurre il superfluo e dare spazio solo alle cose che contano davvero. Questo è un po' il modo che lo yoga ti dice di fare per semplificare la vita. Grazie a tutti ragazzi, la vostra presenza semplifica tutto. Vi lascio in ottima compagnia perché c'è il nostro Don. Io vi bacio, vi abbraccio, vi auguro un weekend strepitoso e vi aspetto lunedì mattina dalle 10, sempre solo qui su Disco Radio.
1: Sono arrivate le 13. E allora grazie della linea, la nostra Olghina, io da Milano mi riprendo la linea a Roma. E allora benvenuti nella nostra family, buon venerdì, wow, wow, wow, wow, wow. Sapete come funziona? Da noi c'è un numero, come sempre, in tutta Italia, il 393-800-3000, per essere i protagonisti. Poi mandate i vostri messaggi, fateci sapere dove portate il suono, la musica, cosa si fa nel weekend, dove si va, insomma, con tanto entusiasmo. E facciamo in modo di ballare, di tenere alto il volume della musica e quello dei problemi di tenerlo bassissimo. E per alzare la musica bisogna avere un tasso di dance. E allora partiamo con la novità di Madonna con la sua Dance Teria.

0: Che va, che bello, c'è gente che ha studiato per le rime. Comunque, fuochi d'artificio, pam pam, fireworks.
1: Hi, I'm Purple Disco Machine and you're listening fireworks on Disco Radio, the bit of the city.

0: E allora Don Stromae 2010 in casa disco radio, vi ricordo, tiratevi lo Zidon Cash, Stromae va ballato senza capire mai il francese. Ciao, chi è con me? Al 393 800 3000.
1: Ciao, sono Laura, io ascolto disco radio dal 1990, dalla mattina alla sera, siete la mia vita. Ciao, un bacio.
0: Ma un bacio a te, ma quanta fedeltà, ma quanto amore. Ma buon venerdì.
2: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Info e sedi su Renault.com.
5: Vieni in Ambu a gustare il fuori menù Pole Position. Ambu è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo.
6: Ambu, mi piaci tu.
7: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima compra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
11: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni.

0: divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo Via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40 oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
3: Nella mobilità del futuro la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
4: Da Denikar il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
3: EMC,
4: SUV, van e fuoristrada,
3: Foton,
4: i solidi pick-up,
3: Maxus,
4: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
3: Shangan,
4: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
5: Disco Radio.
6: Ogni volta che ti vedo, qui mi parte Disco Radio. Il mondo sembra colorato e sto meglio insieme a te. Ogni volta che ti vedo. Bella, la dovremmo tradurre questa. Vogliamo al 2000, cara vecchia.

0: non mi mettere confusione.
1: Dalla vita, ero una bambina.
0: Brava, patata, grazie di esistere e di esserci ancora. Però vi ricordo che il numero per essere i protagonisti è il 393 800 3000. Buon venerdì.

0: Buongiorno.
1: Sì.
0: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
1: Sì.
0: Fa sì. Un po' così.
1: Sentiamo.
2: Ma non fa mai così l'arpa.
3: È difficile farla con la bocca, però.
1: Io veramente sono incredulo, in tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Cironi e Omar Fantini.
5: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
6: Colonna sonora di Dangerous Mind con Michelle Pfeiffer. Epico brano del 95 che tutti quanti scopriamo al cinema, ma in realtà è Coolio con Gangsta Paradise.

0: Shade of Blue di John Summit chiude le 4 senza interruzione. Buon venerdì, disco Radio Lovers, prima HB, 9pm, ce l'hai com, Funky Bahia. E in apertura Gangster Paradise al 96 di Coolio. Brano scritto l'anno prima che poi arrivò al cinema nel 96 con il film di Michelle Pfeiffer, Dangerous Mind. Bellissimo, Pensieri Pericolosi, uno dei film che mi ha forse cambiato anche la visione sia musicale della vita in generale. Ho capito che esisteva un altro mondo con colori diversi dove il colore poteva essere un problema. Era la prima volta che da italiano mi affacciavo una roba del genere. Ero un ragazzo, cioè, oppure che lo facevo in maniera comprensiva, perché avevo circa 14-15 anni, quindi mi ricordo anche di essere andato al cinema una delle prime volte con i miei compagnetti di scuola. Allora sentiamo dove sono i Disco Radio Lovers in questo venerdì, dove da quando si balla con noi. Ciao,
1: ciao Don Cash.
0: Ciao
1: Ale, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Disco Radio.
0: Ciao, che bello entusiasmo.
2: Ciao,
0: bella voce.
2: Disco Radio.
0: Ciao,
2: ciao Don Cash.
0: Ciao,
2: ciao famiglia.
0: Che bello, famiglia, mi piace.
2: Io vi ascolto da 15 anni.
0: 15.
2: E adesso vi ascolto da Malaga. Spagna.
0: Che già è bella.
2: E viva la vita.
0: Che lui ci fa dannare tutti perché è bella sempre. Figura di Natale che c'è sempre ancora caldo. Ma poi adesso chissà come si sta bene adesso. Ciao, chi è con me? Chi balla da
3: ciao,
0: dove?
3: Ciao Don, noi ti ascoltiamo da 15 anni. E siamo di Castellazzo Gorbida. Un saluto da Maddalena e Sonia.
0: Ciao Maddalena, ciao Sonia.
4: Sono
0: ciao.
4: Luca di Brescia.
0: Ciao Luca di Brescia.
4: Mamma mia, ma sei fantastico. Su ogni base gli metti su una canzone. Sei spettacolare.
0: Grazie.

0: di cuore, questa è la mia prerogativa, comunque quella di fare freestyle. 393 800 3000, da dove, da quando sei con noi nella family.
1: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc,
2: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAM 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Vieni a scoprirla da Stellantis in You Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
11: Beh, visto il caldo che attanaglia l'Italia, ragazzi, io direi di volare lontani dal sole. Run from sunlight, Dracula. È la prima tra le prossime quattro, senza alcuna interruzione. Alto il volume.

0: Sono arrivate le 14.
1: Sono
0: le 14 e venerdì, allora ragazzi va detto. Sì, di che?
2: Giuseppe da Malaino.
0: Malaino, di che?
2: Sono le 2, le 2.
0: Ciao, ma benvenuti in famiglia. E allora noi alle 2:22 partiamo con la novità. La novità è stavolta firmata Joel Corey, si chiama Whisper.

0: Scusate se sorride, ragazzi, ma Joel Corey Whisper, la prossima New Religion, quindi dalle speranze alla nuova religione. Stiamo diventando un attimo. Io sono il Don, quindi buon venerdì, ragazzi. Questa è la chiesa della musica. This is the Church of the Music, Disco Radio.
1: Ciao Disco Radio, ciao Don.
0: Yeah.
1: La Mary c'è.
0: La Mary c'è.
2: Ciao Don Cash.
0: Ma da dove? Ciao.
2: Buona giornata da Florica, da Lissone.
0: Lissone che balla con noi. Muah.

0: Jay a farci innamorare di Jay, Gotta Spell in Love dal 2010, Asher e Pitbull.
1: Ciao ragazzi, ciao. Mauro da San Damiano, ciao Mauro. Anche oggi si lavora e andiamo, ciao ragazzi.
0: C'è dell'entusiasmo però, mi piace, anche se lavora lui è felice, è un felicione, mi piace. Buon venerdì, chi è con me?
2: Ciao Disco Radio, ciao. Cesco da Biella.
0: Biella. Ciao Cesco, mi
3: ciao,
0: piace.
3: Okay. Ciao Stappa Via, ciao, io ascolto Disco Radio da settembre del 1988. Quando era ancora sui 107.250.
0: Settembre dell'88, quindi praticamente la fondazione. Da dove o da quando balli con noi? Buon venerdì al 393-800-3000.
4: E adesso è arrivato il dotto. Oh, oh, oh. E adesso è arrivato il dotto. Oh,
5: oh. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
11: Garage Flex, buongiorno.
12: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
11: Che veicolo?
12: Un due posti.
11: Ok.
12: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
11: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
12: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
11: Mi sta un po' confondendo.
12: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
13: La vita cambia e anche...

0: Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
1: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
3: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
4: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis in New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
3: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
4: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
5: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
6: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
5: EMC,
6: SUV, van e fuoristrada,
5: Photon,
6: i solidi pick-up,
5: Maxus,
6: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
5: Shangan,
6: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Info e sedi su Renault.com.
10: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali, Music System. Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento, professionalità e divertimento.
11: Sabato 25 a Ponte Stura, Alessandria.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
13: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
14: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
15: C'è chi va in Ibiza come Marta, c'è chi invece ha fatto la partenza intelligente e ancora è intelligentemente bloccato nel traffico come Igor, e chi invece come Don Cash adesso vi porta a Parigi. In Francia andiamo al Louvre, però al 2004 con Preziose Marvin.

0: Marta, vi adoro.
1: Chi è?
0: Debbie da Biella.
1: Ciao Debbie.
0: Un bacio, Don.
1: Ciao tesoro, Debbie da Biella. E Better Times anche per quelli che sono andati a vedere Bad Bunny e si sono ritrovati, ragazzi, tantissima pioggia. La prossima dice: se ti vuoi davvero divertire, devi venire a farti una bella estate a Nueva York. Avete già capito? C'è la versione remix di Tom Gaskell.